0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di